0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:32.
3: Radio Mugello, la radio.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:34 minuti.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Sì.

Cercherai, troverai solo dubbi. Il buio non aiuta chi ha paura. Cade l'armatura, una pistola messa in mano a Giuda. Senza la sicura, passa la misura e non c'è cura. Il sangue a terra con la segatura. È una speranza che si sbaglia, deraglia sui binari della notte. Coi rimpianti e le ossa rotte, come ha fatto troppe volte. Come un Cristo senza un padre troppe volte. Mani giunte, le preghiere che non sono accolte. Guardi tutte le candele che si sono sciolte.

sul muro dico spoglia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, ah, un pianoforte scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi. So che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: più fantasia, più Radio Mugello.
1: When the prophet speaks,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:33. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Bad desire, bad desire, bad desire, bad desire, bad

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 5:33.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Tenga.
1: Voi dunque in prosa o in versetti, perché il cielo non solo e la terra è tutta pezzetta.

0: Sono le 6:33.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita, questa

0: guardarti addosso.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore. I just love to say it. Jason.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: gives me hope and a little dream too.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento del valore complessivo di 135.000 euro è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto, anche per evitare situazioni di pericolo. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
2: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less. Un omaggio allo swing italiano internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it.
1: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la festa della Mora che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi. Concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito ai frutti di bosco fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
2: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival che si terrà domenica 30 agosto alle 12 verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
1: Usciti i calendari per quanto riguarda eccellenza e promozione che vedono impegnate le nostre squadre. L'esordio per le squadre di questi due campionati sarà domenica 13 settembre. Per quanto riguarda il girone B dell'eccellenza, la Rufina inizierà il proprio cammino in trasferta impegnata sul campo del Monte Spertoli. In promozione nel girone A due trasferte per le squadre mugellane. La Fortis sarà impegnata sul campo del Forte dei Marmi, mentre per il Luco esordio sul campo del San Marco Avenza. Per quanto riguarda invece il girone C, esordio casalingo per quanto riguarda l'alleanza giovanile di Dicomano, che sul campo di Scarperia ospiterà l'Africo retrocesso dalle

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
2: Info line 335 800 1624.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Buone vacanze a tutti!
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello,

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza. Zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter. Zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero. Zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001. Buongiorno, buongiorno da
1: Radio Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura.

0: 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Ah, l'estate! Pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
5: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume. E poi ritrovarsi a volare. E sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi.

più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore.

e udire gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tu non sei. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi, emozioni.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
5: Infoline 335 8001624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.
12: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
7: Per info, Alessandro 320 430 9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza.
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
4: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
5: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
7: Per info Alessandro 320 430 9898.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Sono le 8 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpieri e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo del Comune di Firenze, si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi, questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. APAB, agenzia formativa accreditata con il supporto dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, organizza per i mesi di settembre-ottobre 2026 un nuovo corso di agricoltura sociale rivolto alle aziende agricole che intendono acquistare il titolo autorizzativo previsto dalla norma regionale. 80 ore di formazione, 48 in presenza e 32 ore online in FAD sincrona. Il percorso è completamente gratuito ed aperto a titolari di aziende agricole, dipendenti, coadiuvanti familiari, soci di aziende agricole. Le lezioni in presenza si svolgeranno prevalentemente nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, con docenti ed esperti del settore agricolo, sociale ed educativo. Un'opportunità per acquistare nuove competenze e approfittare il ruolo dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per informazioni e date del corso si può scrivere WhatsApp al 328-914-7322 oppure chiamando APAB 055-488-017.
0: Per la rassegna di Comano d'Estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà appunto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da Camera Fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
12: Ultimo appuntamento per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale ACAB, ovvero Il Furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano ACAB e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville. Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15.30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
13: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Buone vacanze a tutti!
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
11: www.radiomugello.it.
12: Sai, sono ritornato

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello,

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 9:59 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
8: La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
9: Il Palio del D8 entra nella fase decisiva. Al termine delle tre giornate di eliminatorie sono stati definiti i quattro rioni che accedono alla finale, dove il successo sarà deciso attraverso i cinque giochi tradizionali della manifestazione. Nella prima eliminatoria sono stati Rosa di San Clemente a conquistare il successo. Alle loro spalle si sono piazzati i Rossi di Castel San Barnaba, risultato che ha permesso loro di ottenere una seconda possibilità nella terza giornata di qualificazioni. Eliminati invece gli Arancioni di Poggio a Savelli e i Marroni di La Torre e Petrona, che hanno così concluso il proprio percorso nel palio. La seconda eliminatoria ha premiato i Verdi di Sant'Agata, qualificati alla fase conclusiva, secondo posto per i Viola di San Gavino e Topo, chiamati quindi a giocarsi nuovamente l'accesso alla finale. La manifestazione si è invece conclusa per i Bianchi di Santa Croce e Affagna e i Celesti di Marcoiano. La terza e ultima eliminatoria ha visto il successo dei Viola di San Gavino e Topo. Il Rione è riuscito a imporsi sugli Azzurri di Birilli Crocioni, sui Grigi di Cerliano e sui Rossi di Castel San Barnaba. Barnaba. La sfida decisiva segnerà il palio del D8 attraverso 5 giochi della tradizione: lancio dei coltelli, corsa sui mattoni, tiro alla fune, corsa nelle bigonce e palo della cucagna. Il lancio dei coltelli e il palio della cucagna sono prove individuali. Negli altri 3 giochi invece scendono in campo tutti i giocatori del rione. Il palio sarà assegnato al rione che avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità sarà un ulteriore lancio dei coltelli a stabilire il vincitore.
8: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casaderci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
9: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
8: Ultimo appuntamento per Boccascena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale Acab, ovvero il furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Acab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville. C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei Giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto. A portare il Mugello sul podio Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie. Un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florencia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza.
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
3: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest, che aderiscono all'iniziativa.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000
4: Radio Mugello.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335-8001624.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze, Borgo San Lorenzo, Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Punta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile, saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora, sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone.
3: Sono previste 2 chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in 2 notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della A1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penso, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
2: Domenica 30 agosto, a partire dalle 10 fino al tramonto, torna la Fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino tosco-romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione: essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Proloco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione. Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato agli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.

0: Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
2: Ah, l'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
5: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello,
8: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, vice e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre. Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello.
11: Estate in musica.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. È mezzogiorno.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento del valore complessivo di 135.000 euro è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni. giorni lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali, che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale, che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto, anche per evitare situazioni di pericolo. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
0: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudi e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La Cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
9: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico con un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
0: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto, alle 12 verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
10: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
11: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata
12: dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
13: Per info Alessandro 320 430 9898.
14: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
15: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
16: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
17: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
18: Voglio vederti danzare.
17: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.
19: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
20: inizia sempre con un E.

incerte sul futuro, prima o poi si spaccherà. Con quanti megapixel guardano i tuoi occhi, con

le volte ancora dovrei prenderla in corsa per saltare il vuoto e scoprire chi sei tu. Ma non è questo il punto, e il punto sai quale? È proprio questo il punto, che un punto non c'è.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza.
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
4: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
5: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
7: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

Tu e la mela siete parti di Dio. Quando pensi a Dio sei una parte di ogni parte.

e respiro come fuori dal tempo. Quando ridi come il sole sull'acqua, sai che farne del

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpini e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il Comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente, veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgia ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze Borgo San Lorenzo Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Punta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. APAB, agenzia formativa accreditata con il supporto dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, organizza per i mesi di settembre-ottobre 2026 un nuovo corso di agricoltura sociale rivolto alle aziende agricole che intendono acquistare il titolo autorizzativo previsto dalla norma regionale. 80 ore di formazione, 48 in presenza e 32 ore online in FAD sincrona. Il percorso è completamente gratuito ed aperto a titolari di aziende agricole, dipendenti, coadiuvanti familiari, soci di aziende agricole. Le lezioni in presenza si svolgeranno prevalentemente nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, con docenti ed esperti del settore agricolo, sociale ed educativo. Un'opportunità per acquistare nuove competenze e approfittare il ruolo dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per informazioni e date del corso si può scrivere WhatsApp al 328 914 7322 oppure chiamando APAB 055 488 017. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 dal 31 agosto al 4 settembre il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere.
3: Sono previste due chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della A1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva, successiva, dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata.
2: È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile, saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora, sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: Il Palio del D8 entra nella fase decisiva. Al termine delle 3 giornate di eliminatorie sono stati definiti i 4 rioni che accedono alla finale, dove il successo sarà deciso attraverso i 5 giochi tradizionali della manifestazione. Nella prima eliminatoria sono stati Rosa di San Clemente a conquistare il successo. Alle loro spalle si sono piazzati i Rossi di Castel San Barnaba, risultato che ha permesso loro di ottenere una seconda possibilità nella terza giornata di qualificazioni. Eliminati invece gli Arancioni di Poggio a Savelli e i Marroni di La Torre e Petrona, che hanno così concluso il proprio percorso nel palio. La seconda eliminatoria ha premiato i Verdi di Sant'Agata, qualificati alla fase conclusiva, secondo posto per i Viola di San Gavino e Topo, chiamati quindi a giocarsi nuovamente l'accesso alla finale. La manifestazione si è invece conclusa per i Bianchi di Santa Croce e Affagna e i Celesti di Marcoiano. La terza e ultima eliminatoria ha visto il successo dei Viola di San Gavino e Topo. Il rione è riuscito a imporsi sugli Azzurri di Birilli Crocioni, sui Grigi di Cerliano e sui Rossi di Castel San Barnaba. La sfida decisiva segnerà il Palio del D8 attraverso 5 giochi della tradizione: lancio dei coltelli, corsa sui mattoni, tiro alla fune, corsa nelle bigonce e palo della cuccagna. Il lancio dei coltelli e il palio della cuccagna sono prove individuali. Negli altri 3 giochi invece scendono in campo tutti i giocatori del rione. Il palio sarà assegnato al rione che avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità sarà un ulteriore lancio dei coltelli a stabilire il vincitore. Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori

0: cogliere la festa della Mora che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
1: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
0: Ultimo appuntamento per Boccascena, il Festival delle Frazioni che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale Acab, ovvero il furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Acab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
1: Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino, che hanno visto 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23, intitolato Esiste vita oltre la Terra. Ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276, entro e non oltre le 20.45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it.
0: Il comune di Borgo San Lorenzo annuncia l'uscita del volume 1000 talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi. Il libro è pubblicato da Edizioni Pagliai, realtà editoriale di prestigio che da anni valorizza la cultura e la storia artistica toscana. Un volume illustrato pensato per bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Il volume è disponibile nei punti vendita Coop e nelle principali librerie. Il racconto segue il percorso artistico di Chini dalle prime sperimentazioni dell'arte della ceramica alla stagione delle fornaci di San Lorenzo, fino alle decorazioni Liberty che hanno reso l'artista una figura centrale del panorama italiano ed europeo. Le illustrazioni accompagnano lettrici e lettori dentro un mondo visivo, luminoso e sorprendente, capace di parlare ai più piccoli e agli adulti con la stessa intensità. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda. C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei Giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto, a portare il Mugello sul podio.

0: Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie. Un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florenzia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile. Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15:30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
1: Per Aspettando Contropiede d'estate parliamo questa volta di prima categoria e parliamo con una delle squadre mugellane più attese, forse la più attesa, il Barberino Calcio, e parliamo con il suo mister Corrado Scinto, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora Corrado, siamo ripartiti per questa nuova avventura. Dopo la parziale presenza dell'anno scorso si è arrivato a metà campionato, hai avuto quella striscia veramente importante di vittorie, hai portato il Barberino Calcio alla salvezza, ma quest'anno c'è stato anche un notevole ricambio della rosa. E quali sono i vostri obiettivi, come sta andando la preparazione?
2: Allora, abbiamo lavorato tanto, siamo a 10 sedute di allenamento e abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico. Quindi io, per l'amor di Dio, ma a me interessava, oggi non mi interessa il risultato, ma lo dico, non lo dico, è così, quello che è la realtà. Interessava vedere alcune cose, siamo ancora un po' lontani, bisogna lavorare tanto e bisogna riuscire a, diciamo, a integrare meglio nel gioco, diciamo, i nuovi arrivati. Però diciamo i presupposti ci sono, qualcosa di buono l'ho visto e c'è da lavorare ancora tanto.
1: Senti, per quanto riguarda questo girone C di prima categoria, ci sono meno trasferte nel Prantese, più squadre fiorentine. Che idea ti sei fatto degli avversari?
2: Ma secondo me è un campionato molto livellato, non ci sono squadre tipo il Galluzzo e il Calenzano come l'anno scorso, che secondo me avevano dei valori superiori agli altri. Secondo me sarà un campionato dove, ecco, con dei livelli molto abbastanza simili, e lì poi la differenza la fanno la voglia, la determinazione, l'organizzazione di gioco, quello che ogni allenatore, ogni squadra riesce a mettere di più in campo, ecco, capito? Questo è
1: il fatto. Che non abbiate una juniores non è una bella notizia per te?
2: No, perché sicuramente no, perché io mi voglio allenare sempre 10 contro 10, sicuramente a volte durante il campionato c'è sempre qualche assente, quindi questo magari non ti permette. Ora stiamo vedendo un attimino se si riusciva ad attingere anche dagli allievi quelli più pronti, per avere insomma sempre 20 giocatori in campo.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Gun. Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
5: Per info, Alessandro 320-430-9898.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
8: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
7: Infoline 335 800 1624.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
2: Sono le 14 e 31 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
10: L'estate, pace, relax
11: e tanta convenienza.
10: Ma perché urli?
11: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
12: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
13: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: notturni.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Sono le 14:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 dal 31 agosto al 4 settembre il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. APAB, agenzia formativa accreditata con il supporto dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, organizza per i mesi di settembre-ottobre 2026 un nuovo corso di agricoltura sociale rivolto alle aziende agricole che intendono acquistare il titolo autorizzativo previsto dalla norma regionale. 80 ore di formazione, 48 in presenza e 32 ore online in FAD sincrona. Il percorso è completamente gratuito ed aperto a titolari di aziende agricole, dipendenti, coadiuvanti familiari, soci di aziende agricole. Le lezioni in presenza si svolgeranno prevalentemente nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, con docenti ed esperti del settore agricolo, sociale ed educativo. Un'opportunità per acquistare nuove competenze e approfittare il ruolo dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per informazioni e date del corso si può scrivere WhatsApp al 328-914-7322 oppure chiamando APAB 055-488-017.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della linea gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Torna Museo in Musica Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lachute intitolato Humana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
2: Usciti i calendari per quanto riguarda eccellenza e promozione che vedono impegnate le nostre squadre. L'esordio per le squadre di questi due campionati sarà domenica 13 settembre. Per quanto riguarda il girone B dell'eccellenza, la Rufina inizierà il proprio cammino in trasferta impegnata sul campo del Monte Spertoli. In promozione nel girone A due trasferte per le squadre mugellane. La Fortis sarà impegnata sul campo del Forte dei Marmi, mentre per il Luco esordio sul campo del San Marco Avenza. Per quanto riguarda invece il girone C, esordio casalingo per quanto riguarda l'alleanza giovanile di Dicomano che sul campo di Scarperia ospiterà l'Africo retrocesso dall'eccellenza.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it. Ci penso tutte le volte.
0: che passo davanti allo stesso

0: Mario Lambada.
1: Radio Mugello.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo, torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio Vederti Danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
1: Infoline 335 8001624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
7: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
9: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16.
10: Radio Mugello Notizie.
11: È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone.
12: Sono previste 2 chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in 2 notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della 1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino. Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata. Tornavicchio, la fiera calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Il Palio del D8 entra nella fase decisiva. Al termine delle 3 giornate di eliminatorie sono stati definiti i 4 rioni che accedono alla finale, dove il successo sarà deciso attraverso i 5 giochi tradizionali della manifestazione. Nella prima eliminatoria sono stati Rosa di San Clemente a conquistare il successo. Alle loro spalle si sono piazzati i Rossi di Castel San Barnaba, risultato che ha permesso loro di ottenere una seconda possibilità nella terza giornata di qualificazioni. Eliminati invece gli Arancioni di Poggio a Savelli e i Marroni di La Torre e Petrona, che hanno così concluso il proprio percorso nel Palio. La seconda eliminatoria ha premiato i Verdi di Sant'Agata, qualificati alla fase conclusiva, secondo posto per i Viola di San Gavino e Topo, chiamati quindi a giocarsi nuovamente l'accesso alla finale. La manifestazione si è invece conclusa per i Bianchi di Santa Croce e Affagna e i Celesti di Marcoiano. La terza e ultima eliminatoria ha visto il successo dei Viola di San Gavino e Topo. Il Rione è riuscito a imporsi sugli Azzurri di Birilli Crocioni, sui Grigi di Cerliano e sui Rossi di Castel San Barnaba. La sfida decisiva segnerà il Palio del D8 attraverso 5 giochi della tradizione: lancio dei coltelli, corsa sui mattoni, tiro alla fune, corsa nelle bigonce e palo della cuccagna. Il lancio dei coltelli e il palio della cuccagna sono prove individuali. Negli altri 3 giochi invece scendono in campo tutti i giocatori del Rione. Il palio sarà assegnato al Rione, che avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità sarà un ulteriore lancio dei coltelli a stabilire il vincitore.
11: C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto. A portare il Mugello sul podio Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie. Un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florenzia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile. Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. E in questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15:30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: L'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza.
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
5: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a
10: 334 79 88 000.
11: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:31.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi, iscritti ENCI, già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335-8001-624.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e e-mail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Sono le 16 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpieri e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, metropolitani. Significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il Comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante. La nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni.
0: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it.
9: Domenica 30 agosto a partire dalle 10 fino al tramonto torna la Fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino tosco-romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione, essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini, in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Pro Loco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Ah, l'estate. Pace, relax.
9: E tanta convenienza!
8: Ma perché urli?
9: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
10: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend. Vieni da Conad, perché conviene.
11: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
12: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento del valore complessivo di 135.000 euro è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto, anche per evitare situazioni di pericolo.
3: Il Palio del D8 entra nella fase decisiva. Al termine delle tre giornate di eliminatorie sono stati definiti i quattro rioni che accedono alla finale, dove il successo sarà deciso attraverso i cinque giochi tradizionali della manifestazione. Nella prima eliminatoria sono stati Rosa di San Clemente a conquistare il successo. Alle loro spalle si sono piazzati i Rossi di Castel San Barnaba, risultato che ha permesso loro di ottenere una seconda possibilità nella terza giornata di qualificazioni. Eliminati invece gli Arancioni di Poggio a Savelli e i Marroni di La Torre e Petrona, che hanno così concluso il proprio percorso nel palio. La seconda eliminatoria ha premiato i Verdi di Sant'Agata, qualificati alla fase conclusiva, secondo posto per i Viola di San Gavino e Topo, chiamati quindi a giocarsi nuovamente l'accesso alla finale. La manifestazione si è invece conclusa per i Bianchi di Santa Croce e Affagna e i Celesti di Marcoiano. La terza e ultima eliminatoria ha visto il successo di Viola di San Gavino e Topo. Il Rione è riuscito a imporsi sugli Azzurri di Birilli Crocioni, sui Grigi di Cerliano e sui Rossi di Castel San Barnaba. La sfida decisiva segnerà il Palio del D8 attraverso cinque giochi della tradizione: lancio dei coltelli, corsa sui mattoni, tiro alla fune, corsa nelle bigonce e palo della cucagna. Il lancio dei coltelli e il palio della cucagna sono prove individuali. Negli altri tre giochi invece scendono in campo tutti i giocatori del Rione. Il palio sarà assegnato al Rione, che avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità sarà un ulteriore lancio dei coltelli a stabilire il vincitore.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casaderci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista del pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino, che hanno visto sette serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23 intitolato Esiste vita oltre la Terra, ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276, entro e non oltre le 20:45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo annuncia l'uscita del volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi. Il libro è pubblicato da Edizioni Pagliai, realtà editoriale di prestigio che da anni valorizza la cultura e la storia artistica toscana. Un volume illustrato pensato per bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Il volume è disponibile nei punti vendita Coop e nelle principali librerie. Il racconto segue il percorso artistico di Chini dalle prime sperimentazioni dell'arte della ceramica alla stagione delle fornaci di San Lorenzo, fino alle decorazioni Liberty che hanno reso l'artista una figura centrale del panorama italiano ed europeo. Le illustrazioni accompagnano lettrici e lettori dentro un mondo visivo, luminoso e sorprendente, capace di parlare ai più piccoli e agli adulti con la stessa intensità. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello. 50 years ago.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
1: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
1: Infoline 335 8001624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.
10: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine, venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta, domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello. Radio

0: sarà Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
7: L'estate, pace, relax
8: e tanta convenienza.
7: Ma perché urli?
8: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
9: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
10: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
13: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti. Una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpieri e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il Comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza via Vaglia e Firenze-Borgo San Lorenzo via Punta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi di incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica 3 a Barberino il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. APAB, agenzia formativa accreditata con il supporto dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, organizza per i mesi di settembre e ottobre 2026 un nuovo corso di agricoltura sociale rivolto alle aziende agricole che intendono acquistare il titolo autorizzativo previsto dalla norma regionale. 80 ore di formazione, 48 in presenza e 32 ore online in FAD sincrona. Il percorso è completamente gratuito ed aperto a titolari di aziende agricole, dipendenti, coadiuvanti familiari, soci di aziende agricole. Le lezioni in presenza si svolgeranno prevalentemente nel Mugello, a Borgo San Lorenzo, con docenti ed esperti del settore agricolo, sociale ed educativo. Un'opportunità per acquistare nuove competenze e approfittare il ruolo dell'agricoltura come strumento di inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per informazioni e date del corso si può scrivere WhatsApp al 328 914 7322 oppure chiamando APAB 059 355-488-017.
3: Sono previste due chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della 1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata.
2: A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere.
3: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura della Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
2: Domenica 30 agosto, a partire dalle 10 fino al tramonto, torna la Fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino tosco-romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione: essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini, in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Pro Loco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura. Natura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli. Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino, che hanno visto 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23, intitolato Esiste vita oltre la Terra, ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276, entro e non oltre le 20.45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino chiocciolacittametropolitana.fi.it.
2: Usciti i calendari per quanto riguarda eccellenza e promozione che vedono impegnate le nostre squadre. L'esordio per le squadre di questi due campionati sarà domenica 13 settembre. Per quanto riguarda il girone B dell'eccellenza, la Rufina inizierà il proprio cammino in trasferta, impegnata sul campo del Monte Spertoli. In promozione nel girone A, due trasferte per le squadre mugellane. La Fortis sarà impegnata sul campo del Forte dei Marmi, mentre per il Luco esordio sul campo del San Marco Avenza. Per quanto riguarda invece il girone C, esordio casalingo per quanto riguarda l'Alleanza Giovanile di Dicomano, che sul campo di Scarperia ospiterà l'Africo retrocesso dall'eccellenza.
4: Per Aspettando Contropiede d'estate parliamo questa volta di prima categoria e parliamo con una delle squadre mugellane più attese, forse la più attesa, il Barberino Calcio, e parliamo con il suo mister Corrado Scinto, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Buonasera a tutti.
4: Allora Corrado, siamo ripartiti per questa nuova avventura. Dopo la parziale presenza dell'anno scorso sei arrivato a metà campionato e hai avuto quella striscia veramente importante di vittorie e hai portato il Barberino Calcio alla salvezza, ma quest'anno c'è stato anche un notevole ricambio della rosa. E quali sono i vostri obiettivi e come sta andando la preparazione?
5: Allora, abbiamo lavorato tanto, siamo a 10 sedute di allenamento e abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico. Quindi io, per l'amor di Dio, ma a me interessava, oggi non mi interessa il risultato, ma lo dico, non lo dico, è così, quello che è la realtà. Interessava vedere alcune cose, siamo ancora un po' lontani, bisogna lavorare tanto e bisogna riuscire a integrare meglio nel gioco, diciamo, i nuovi arrivati. Però diciamo i presupposti ci sono, qualcosa di buono l'ho visto e c'è da lavorare ancora tanto.
4: Senti, per quanto riguarda questo girone C di prima categoria, ci sono meno trasferte nel Prantese, più squadre fiorentine. Che idea ti sei fatto degli avversari?
5: Ma secondo me è un campionato molto livellato, non ci sono squadre tipo il Galluzzo e il Calenzano come l'anno scorso, che secondo me avevano dei valori superiori agli altri. altri. Secondo me sarà un campionato dove, ecco, con dei livelli molto abbastanza simili, e lì poi la differenza la fanno la voglia, la determinazione, l'organizzazione di gioco, quello che ogni allenatore, ogni squadra riesce a mettere di più in campo, ecco, capito? Questo è
4: il fatto che non abbiate una juniores. Non è una bella notizia per te?
5: No, perché sicuramente no, perché io mi voglio allenare sempre 10 contro 10, sicuramente a volte durante il campionato c'è sempre qualche assente, quindi questo magari non ti permette. Ora stiamo vedendo un attimino se si riusciva ad attingere anche dagli allievi quelli più pronti per avere, insomma, sempre 20 giocatori in campo, ecco.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
0: Sono le 19:04.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
0: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort.

0: e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Non resiste da emozioni. Me encantaba verte reír.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. One day.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
4: Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it. La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. Ultimo appuntamento per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale Acab, ovvero il furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Acab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 10 fino al tramonto torna la Fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino Tosco-Romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione, una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione, essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini, in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Pro Loco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione. C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei Giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto. A portare il Mugello sul podio Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie, un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florencia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile. Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15.30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
4: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro, altro che no.

certo, perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco.

terrorista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

paura buena, agua de fasquilla. No importa niente buona buena, non pare che salute finita. Notti bianche e venite, etichette con gruppi sanguigni.

0: tutti silenzi la storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelle che sono cadute e non si sono caizzate, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figli renne e enne, studè qui, per nessuno, per nessuno.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: rock. Hey baby, in the fucking now.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe porsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti la bandiera.

0: Dieses, die, die.
1: Yeah!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 23.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti. Una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpieri e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il Comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Gioco Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: Usciti i calendari per quanto riguarda eccellenza e promozione che vedono impegnate le nostre squadre. L'esordio per le squadre di questi due campionati sarà domenica 13 settembre. Per quanto riguarda il giro B dell'eccellenza, la Rufina inizierà il proprio cammino in trasferta impegnata sul campo del Monte Spertoli. In promozione nel girone A due trasferte per le squadre mugellane, la Fortis sarà impegnata sul campo del Forte dei Marmi, mentre per il Luco esordio sul campo del San Marco Avenza. Per quanto riguarda invece il girone C, esordio casalingo per quanto riguarda l'alleanza giovanile di Dicomano, che sul campo di Scarperia ospiterà l'Africo retrocesso dall'eccellenza.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. In ogni momento della tua giornata
0: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
0: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Fresca, magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

moglie per lei, tu faceva l'amore con me, era ancora una carta sporca la canzone sta città, ma l'amore campettice, si può essere felice, un banzac che la carice, cerchi non te fa nemici, ma era meglio per lei, mi sentiva come a lei.

0: Garis, circa e monte fanno mis.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Fai voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma gardinte voi state a pagare, e voi che state se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che

0: è l'una e un minuto.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Scrivi alla nostra

0: Fretta!
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: reach my telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service at this time.
2: Please check the number or try your call again.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

cielo sei tu. Se la terra è tonda, e se il mare è blu,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: È 1:31.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.